Radyo Torino prizamine domini, dominiki zadera steramelio, dominus vobispo, oremus in servestem praticentu resista, spesculetem et unam tantium tuam, et sapistitia per Christus ab nostro ame. Benedicta vini potere, Pater Spiritus Sancto, descendi vos, manifestem,